Lava istiori, baby, soda fana niza life nana dio. Nipendi rilo, enchufunga jiriti, sazo tore newe jip. Ayedi vajito.